Non quando non c'è cioè no, capo cazzi, quante no, ci mette nei te vegan. Non va a me stai spedendo a uso te vegan. Ci va a te spedendo a tua sette vegan, ci va a me tutto go. C'è un quando vedi ma uomini te tanno esci. Che sono quando vedi ma uomini che vedi, non tanno e tanno.